ntshotse o di etsang ha hona chelete empa ntshotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha hona chelete ha o gole sharp mfanaka o gole sharp da tsilogo no go ha si yo mo tsisa